0: Geo 10-1924.
1: Geo 10-1924. Geo 10-1924. Geo 10-1924. Geo 10-1924. Geo 10-1924. Geo 10-1924. Geo 10-1924. Geo 10-1924. Geo 10-1924. Geo 10-1924. Geo 10-1924. Geo 10-1924. Geo 10-1924. Geo 10-1924. Geo 10-1924. Geo 10-1924. Geo 10-1924. Geo 10-1924. Geo 10-1924. Geo 10-1924. Geo 10-1924. Geo 10-1924. Geo 10-1924. Geo 10-1924. Geo 10-1924. Geo 10-1924. Geo 10-1924. Geo 10-1924. Geo 10-1924. Geo 10-1924. Geo 10-1924. Geo 10-1924. Geo 10-1924. Geo 10-1924. Geo 10-1924. Geo 10-1924. Geo 10-1924. Geo 10-1924. Geo 10-1924. Geo 10-1924. Geo